0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Dunque ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo scopo.

Panza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura